0: That's it.
1: Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

still am a fool to hold you. Such a fool.

Y

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

avion, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:04.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?

Ciao ciao ciao ciao, sono Pantani, questo è Pronto Pantani. Oggi sono un po' di fretta, quindi oggi faccio solo dei ringraziamenti. Voglio ringraziare i miei compagni qui in radio, voglio ringraziare i due speaker, Pietro e Lolli, voglio ringraziare la regista, la regia Marilena, la redazione da Deborah e poi il nostro capo, il nostro Stefano. E niente, vi lascio con un liscio. Sì, oggi mi fa di mettere su un bel liscio. E allora vi dico, vai con l'issio! Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia, la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia, alla sera, ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è lei che risponde. Federica Angeli. Salve a tutti, siamo Maria Sole, Camilla, Gabriele e Massimo, della classe 3B del Liceo Colonna di Roma. Siete all'ascolto della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nella puntata di oggi parleremo della mafia su Roma, partendo da una serie TV ed un film dedicato al tema, Suburra. Nonostante la mafia sia spesso associata a regioni meridionali, come la Sicilia e la Calabria, è importante riconoscere che fenomeni criminali possono essere presenti in varie parti del paese, compresa Roma, la capitale, che in questi anni ha dimostrato di non essere immune a fenomeni di illegalità e violenza, guidati da gruppi o famiglie di criminali, organizzati con precise regole e affiliati con la mafia o la camorra. Tuttavia, la situazione può variare notevolmente da quartiere a quartiere e non si dovrebbe generalizzare l'intera città o la sua amministrazione. Le autorità locali lavorano costantemente per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità. Gli studi cinematografici sono sempre stati molto interessati e attenti a questo argomento. Quindi, per far sì che anche i più giovani prendano coscienza sulla criminalità organizzata su Roma, hanno fatto una serie TV riguardo ciò, intitolata Suburra. La serie ha riscosso un notevole successo negli anni, sia a livello di pubblico raggiunto, sia a livello di critica sociale e culturale che le è stata dedicata.

un prodotto televisivo ispirato, ricordiamo, al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, pubblicato nel 2013, al quale seguì la pubblicazione nel 2015 di un altro romanzo correlato al tema dal titolo La notte di Roma. Suburra, nelle sue versioni cinematografiche, diretta dal regista Stefano Sollima, e nella sua versione televisiva prodotta da Netflix, si emerge in un panorama intricato e avvincente che esplora la connessione tra la mafia, la politica e gli affari a Roma. La trama si sviluppa attraverso personaggi complessi e situazioni criminose che riflettono la tensione tra le forze oscure della criminalità organizzata e le istituzioni ufficiali. La serie TV segue le vicende di gangster locali e politici pubblici ambigui e imprenditori senza scrupoli, mentre cercano di consolidare o mantenere il loro potere nella capitale. Gli intrecci narrativi mettono in luce la corruzione che si annida nelle stanze del potere e i collegamenti tra il sottobosco criminale e le istituzioni ufficiali. È fondamentale sottolineare che Suburra è un lavoro di finzione, creato per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Sebbene possa riflettere alcune dinamiche sociali reali, non può essere preso come un resoconto preciso degli eventi o della situazione attuale a Roma. La serie si basa su elementi drammatici e spettacolari per narrare

0: una storia avvincente, ma è importante separare la fiction dalla realtà quando si discute della presenza della mafia a Roma o in altre parti d'Italia.
1: Le motivazioni dietro la creazione di Suburra sono diverse. Rappresentazione drammatica. L'opera offre una rappresentazione tragica di vicende criminali e politiche, attingendo da situazioni reali, amplificandone per intrattenere il pubblico. Esplorazione di temi sociali. La serie affronta temi come la corruzione, la connessione tra mafia e istituzioni e le drammatiche e le dinamiche sociali complesse che possono sorgere in contesti urbani. Intrattenimento e coinvolgimento. Suburra è stata creata per intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso una trama avvincente e personaggi ben sviluppati. Il telefilm non mancano anche momenti di battute fra i personaggi che hanno ispirato video e anche meme sui social. Riflessione sulla realtà. Nonostante sia una finzione, Suburra offre uno sguardo immaginario sulle dinamiche di potere e corruzione che possono sussistere in contesti urbani complessi. Centrale è il ruolo della periferia nel diffondere la criminalità, ma anche la figura di politici corrotti, di scambi di favore in cambio di voti e di dinamiche commerciali ed economiche. La serie TV Suburra è stata creata nel 2017 ed è composta da 3 stagioni. I principali personaggi delle serie TV sono Aureliano Adami, Spadino Anacleti, Gabriele Marchilli, Samurai e Angelica Sale. I protagonisti sono interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Edoardo Valdarmini, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli. Forte può diventare pure il primo.

0: Il film Suburra è uscito nel 2015 ed è basato sull'omonimo romanzo. Alcuni attori principali includono Elio Germano, Pier Francesco Favino e Claudio Amendola. La durata del film è di circa 130 minuti. Riguardo all'impatto, è stato ben accolto dalla critica per la trama avvincente e la rappresentazione di Roma, ma, secondo la nostra opinione, non ha avuto un impatto globale significativo, come alcuni altri film dedicati all'universo della mafia o della criminalità. Farò un falò gigantesco, una festa mai vista prima, il mio inno alla vita.
1: La nuova stagione di Netflix intitolata Suburra Eterna, composta da 8 episodi, si configura come una sorta di quarta stagione di Suburra. La trama si sviluppa a Roma nel 2011 con Amedeo Cinaia che, dopo aver abbandonato la politica, assume il ruolo di capo nel mondo criminale insieme a vari personaggi. Spadino Anacleti, noto anche come Alberto Anacleti, torna forzatamente per proteggere la sua famiglia dalla vendetta dei fratelli Luciani, il cui passato è legato agli Anacleti. Questo nuovo capitolo si concentra sulle dinamiche della guerra tra i fratelli Damiani e gli Anacleti, con Spadino al centro della vicenda.
2: Abbiamo scelto questo tema perché ci appassiona la serie TV, sia perché volevamo collegarlo e analizzare l'argomento della criminalità organizzata sul grande schermo. Vi ringraziamo per l'ascolto, un saluto da
0: Camilla,
1: Maria Sole,
2: Gabriel Travaglini e Massimo Genovesi, dalla classe terza B del liceo Vittoria Colonna. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di DanEurope, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Al coro Riccardo Maiorana.

ora, quando corre nuvola, quando passa nuvola, la gente aspetta il suo arrivo, per ora.

ma nuvolare rinasce, come rinasce il ramarro. Batte Varzi e Campari, borzacchini e fagioli.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: tenta di rapinare casa, ma ci abitano il campione di karate e la sua squadra. 4 giugno 2012. Le rapine e i furti non sono un buon mezzo per fare soldi. Lo ha imparato un ladro colombiano che ha deciso di introdursi in un'abitazione di Manizales, in Colombia, appunto. Il ladro era già riuscito a caricare nello zaino alcuni oggetti, tra cui un portatile e due macchine fotografiche digitali, quando è stato scoperto dal padrone di casa, che era nient'altro che Cristian Garces, che aveva appena vinto il titolo di campione panamericano di karate e che condivideva l'abitazione con l'allenatore e alcuni compagni di squadra. Come è facile immaginare, Garces e i suoi compagni hanno dimostrato al ladro che è meglio vivere onestamente, tanto più che l'uomo era riuscito ad allontanarsi piuttosto malconcio in un attimo in cui i residenti lo avevano perso di vista mentre aspettavano l'intervento della polizia. Ma è stato raccolto non solo dalla squadra di karate, ma sono intervenuti anche i vicini di casa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia a prelevarlo. Non sembrava ansioso di continuare a rubare, ha raccontato poi Garces. Sicuramente Garces e la squadra di karate hanno già sentito questa canzone. Peter Cetera, Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda.
1: State ascoltando Voci dal Network,

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Aio, in Sardegna siamo ad ascoltare Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai venti.
1: Aio!

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

Il messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra di avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, eh. Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli Intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia. Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino. Che Guevara. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto, ma il pugno no, mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Beh, lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe. Facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Ma dopodomani sicuramente.

Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il paradiso non è il luogo dove si va dopo la morte, ma la capacità di vivere amando e sorridendo. Don Pino Puglisi. Ciao a tutti, io sono Edoardo Buti, studente del liceo scientifico Pacinotti Archimede di Roma. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La frase che avete ascoltato in apertura era quella detta dal personaggio del quale vi parlerò oggi. Quando si parla di lotta alla mafia, spesso si pensa istintivamente solo a magistrati, avvocati o forze dell'ordine. Ma c'è chi ogni giorno ha lottato con tutta la sua forza e per i suoi ideali per dire no alla violenza e all'odio. Sto parlando di Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, come tutti sappiamo, era un prete. Nacque il 15 settembre del 1937 a Brancaccio, quartiere popolare di Palermo, e a 16 anni iniziò il suo percorso religioso. Nella vita quotidiana, oltre a svolgere l'attività di prete, si dedicò all'educazione di giovani ragazzi con difficoltà familiari e di ragazzi che erano rimasti intrappolati direttamente o indirettamente nella rete oscura della mafia. In pratica cercava di far ragionare i ragazzi, offrendo loro aiuto, supporto e ascolto. Negli anni in cui fu prete a Brancaccio, furono molti giovani che persero la vita a causa della mafia. Durante questi anni di servizio, pur di lasciare qualcosa a questi ragazzi, accettò il fatto di essere perseguitato dalla mafia. Utilizzò sempre un modo di comunicare e trasmettere i valori nei quali credeva. In particolare, i suoi discorsi erano centrati sull'amore. Lui, che nelle mani aveva Dio, doveva essere in grado di amare chiunque e di aiutare chiunque. Don Pino Puglisi muore il giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993, all'età di 57 anni. Viene ucciso da un agente della mafia, senza alcuna pietà e senza il coraggio di farsi vedere in volto. Don Pino, però, era un uomo forte, capace di amare sempre e capace di far scuotere l'animo del suo assassino con un semplice gesto, un sorriso. Questo gesto resterà nella mente dell'assassino e lo porterà poi al pentimento. Il killer diventerà negli anni successivi collaboratore di giustizia. Dopo la morte di Padre Pino, sulla sua figura vennero girati diversi film, tra i quali uno dei più conosciuti, Alla luce del sole. Il film, uscito in Italia il 21 gennaio 2005 e diretto dal regista Roberto Faenza, vede Luca Zingaretti interpretare Don Pino. Il film ha vinto anche un premio ai David di Donatello. Inoltre, su di lui e sulla sua storia, si sono ispirati altri film, libri e serie TV. Don Pino Puglisi, poi, diventò la prima vittima della mafia ad essere proclamata martire dalla Chiesa Cattolica. E il 25 maggio 2013, Don Pino Puglisi, anche chiamato 3P, viene beatificato da Papa Benedetto XVI. Su di lui anche Papa Francesco poi terrà un discorso il 15 settembre 2018, a cui centinaia di migliaia di persone hanno assistito. 3P è stato per me fonte di riflessioni. Mi sono domandato più volte come facesse a sorridere sempre, come facesse a sopportare minacce, a essere tranquillo perfino prima di morire. Forse Don Pino aveva la consapevolezza di aver trasmesso un piccolo seme di bontà e di speranza e di aver causato una piccola grande rivoluzione a Brancaccio. Alessandro D'Avenia, nel suo libro su Don Pino, Ciò che inferno non è, dice che l'uomo sul punto di morte ha dei rimpianti. Quello di aver lavorato troppo, di aver pensato troppo ai soldi, di non essere stato più tempo con i cari, ma soprattutto di non aver fatto nulla di buono nella propria vita. Ecco, secondo me, padre Pino questi rimpianti non li aveva. Era invece quasi felice perché sapeva di aver passato tutta la vita ad aiutare e ad amare incondizionatamente, perché a volte basta un sorriso, come una scintilla, a far scoppiare l'incendio. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast sulla figura di Don Pino Puglisi e sulla sua storia. Un saluto da Edoardo Buti del Liceo Pacinotti Archimede di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo, calcio d'inizio in Turchia alle ore 21, arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico bianco.
2: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
1: In finale, il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
3: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
1: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto ad Amburgo prosegue la avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Luigi Costantini, Mattia De Luca e in redazione Matteo Vecchiarelli, studenti del liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi siamo qui per riportare le testimonianze dei superstiti della strage di Capaci.
1: La strage di Capaci è l'attentato avvenuto il 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione hashtag Palermo chiama Italia per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni in onore delle vittime della mafia.
0: Angelo Corbo era l'agente più giovane della scorta. Si trovava a bordo di una Fiat croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Paolo Cavuzza. Sopravvissero tutti e tre. Era il 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. Quel giorno, nella memoria e nella vita di Angelo Corbo, ha segnato uno spartiacque.
1: Angelo Corbo porta in giro per l'Italia la sua testimonianza, incontrando soprattutto giovani studenti, come è accaduto a Bari negli spazi del Politecnico. Ed è in loro che, anche se non hanno direttamente vissuto la stagione delle stragi mafiose, ritrova particolarmente radicata la cultura antimafia.
0: Gaspare Cervello è scampato alla strage mafiosa del 23 maggio 1992. Racconta gli ultimi istanti di vita del giudice, morto insieme alla moglie e a tre agenti della scorta. Falcone stava guidando e a un certo punto, sovrappensiero, ha tolto le chiavi, rallentando la macchina. È bastato quel mezzo metro per salvarmi la vita. Era incastrato, racconta l'agente, aveva solo la testa libera. Mi ha guardato, ma il suo era uno sguardo ormai senza risposta.
1: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Ecco la sua testimonianza. Mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmene dietro. Le tenga, disse. La macchina rallentò di molto, pur rimanendo in corsa. Era stato un gesto di scatto, inconsueto. E io, sorpreso, dissi ad alta voce: ma che fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. Fu in quel momento che avvenne lo scoppio.
0: L'agente Paolo Cavuzza è l'ultimo dei quattro superstiti di quel che è la strage di Capaci. Si trovava nella croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Angelo Corbo. A oggi non ci sono vere e proprie testimonianze da parte sua. Era uno degli assistenti di Giovanni Falcone.
1: Quest'anno ricorreranno i 32 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, momenti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia. In questi anni il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e del loro operato è rimasto vivo, ma a volte serve fare di più nella diffusione della cultura antimafia.
0: Oggi abbiamo scelto di ricordare gli uomini sopravvissuti, oltre a quelli che hanno perso la vita, eroi e vittime anche loro, cui spesso non è concesso il giusto tributo.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
5: Made in Italy.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
7: Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più

dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada gli autocar,

sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio, dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera.
2: Abbiamo qui con noi Linda. Dunque, come trascorri il tuo tempo libero? Hai degli hobby o pratichi qualche sport?
3: Beh, io ho vari hobby, uno tra questi è la chiromanzia.
2: Ah, interessante. E come funziona la chiromanzia?
3: Beh, la chiromanzia è l'argomento di, come posso dire, di leggere nel futuro. Ci sono vari modi per farlo, quelli con le sfere. Io mi occupo dei tarocchi, cioè la lettura con le carte.
2: Interessante. E quando hai cominciato?
3: Ah, ho cominciato per... ero in terza media quando mia madre mi ha preso il mio primo mazzo di carte, diciamo. Perché mi interessava, mi ero incuriosita leggendo su una rivista di quest'arte. Ecco.
2: Beh, allora ti auguro di coltivare la tua passione ancora per molto tempo. Grazie Linda.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

Ciao a tutti, siamo Alex, Gabriel e Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui per parlare di mafia, in particolare del clan dei Cursodi. I Cursodi sono un'organizzazione criminale mafiosa nata a Catania, precisamente nella zona dell'antico Corso, dalla quale prenderanno il nome del clan. Questo clan ha operato principalmente nel nord Italia, Torino e Milano, ed è famoso non solo per le criminalità commesse all'infuori della famiglia, ma anche e soprattutto per le lotte avute all'interno del clan. I Cursodi si suddividono in due gruppi principali. Il clan dei Cursodi. I Cursodi si suddividono in due gruppi principali.

0: rovinare ed estorcere alcuni imprenditori che avevano la protezione di Cosa Nostra Catanese. Gli avversari di Santa Paola erano Santo Mazzei, Giuseppe Carozzo, Antonio Miano e Luigi Miano. I summit avvenivano nel rione Antico Corso, da qui il loro nome di Cursoti. La cosca aveva cellule criminali anche a Milano e Torino. Come capo del clan fu scelto Corrado Manfredi. Gli investigatori del tempo descrivono Manfredi come un personaggio non di altissimo spessore criminale, ma capace di dare forma al gruppo criminale.
1: Negli anni 70 e 80 i Cursoti furono protagonisti della cronaca nera di molti quotidiani del nord Italia. Catania, Torino e Milano vennero insanguinate da numerosi omicidi e i gruppi di fuoco dei Cursoti furono chiamati gli Indiani, guidati da Angelo Epaminonda, che nel 1979 si resero responsabili della celebre strage di Via Moncucco a Milano, al ristorante La Strega, in cui finirono uccise 8 persone. Il 10 novembre 1979, all'altezza del casello autostradale di San Gregorio di Catania, un comando dei Cursoti massacrò 3 carabinieri, Giovanni Bellissima, Salvatore Marrara e Salvatore Bologna, che stavano scortando il detenuto Angelo Pavone, detto Faccia d'Angelo, affiliato al clan Mazzei, rapito e poi fatto trovare ucciso 11 giorni dopo. Il 15 gennaio del 1982 il bersaglio fu Manfredi. Venne freddato all'albergo Canova di Milano dagli Indiani di Epaminonda perché si stava legando troppo al loro acerrimo nemico Santa Paola. L'omicidio creò tensioni tra i boss che ambivano a diventare il nuovo capomafia. A quel punto il consorzio criminale si sgretolò e nacquero 3 gruppi criminali operanti ancora oggi: i Carcagnosi, capeggiati da Santo Mazzei, i Cursoti Catanesi con la leadership di Giuseppe Carozzo e i Milanesi con il boss Antonio Miano e il fratello Luigi Miano. Nel 1984 Epaminonda venne catturato grazie alle indicazioni del suo ex gregario Salvatore Parisi, sicario dei Cursoti torinesi divenuto collaboratore di giustizia, e anche a lui iniziò a collaborare con il giudice Francesco Di Maggio. Le rivelazioni di Epaminonda produssero un maxi blitz il 19 febbraio 1985 con più di 179 mandati di cattura, con cui conseguì un maxi processo, il primo celebrato a Milano, che si concluse con pesanti condanne.
2: Nello stesso anno le dichiarazioni di Parisi portarono a 400 mandati di cattura eseguiti tra Sicilia, Piemonte e Lombardia, che indussero molti degli arrestati, tra cui fra i fratelli Roberto e Francesco Miano, capi dell'ala torinese dei Cursoti, soprannominata Clan dei Catanesi, a collaborare con la giustizia. Sulla base delle rivelazioni di questi pentiti, la magistratura torinese istruì un maxi processo con 198 imputati, durato 19 mesi, nel quale molti furono condannati all'ergastolo. La collaborazione con la giustizia di Francesco Miano consentì anche di individuare il responsabile dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia, assassinato dall''ndrangheta il 26 giugno 1983. Nel 1991 scoppiò una forte e una violenta faida che vide contrapposti da un lato i Cursoti Catanesi, guidati da Giuseppe Carozzo e da Santo Mazzei e appoggiati dal clan dei Laudani, e dall'altro i Milanesi, facenti capo a Jimmy Miano e supportati dal clan Cappello. La guerra causò oltre 500 omicidi in circa 5 anni. Nel 1992 Mazzei divenne a tutti gli effetti membro di Cosa Nostra, su interessamento di Totò Riina e Leo Luca Bagarella, che gli diedero supporto logistico per assassinare Alfio Trovato, braccio destro di Jimmy Miano a Milano. A ottobre dello stesso anno, su ordine di Riina e Bagarella, Mazzei sistemò nel giardino di Boboli a Firenze un pezzo di artiglieria che non esplose, ma che rappresentò per la corte di Assisi di Firenze preludio in tono minore della campagna stragistica del 93. Il 17 ottobre 1993 l'inchiesta del GICO della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, portò all'arresto di Jimmy Miano ed altri appartenenti alla banda dei Cursoti Milanesi, che avevano la loro base operativa presso l'autoparco di via Oreste Salomone a Milano, dove gestivano imponenti traffici di armi e droga insieme ad esponenti della Stidda di Gela, attraverso anche

0: corruzioni di appartenenti alle forze dell'ordine. L'inchiesta del GICO causò scalpore perché uno dei pentiti che contribuirono all'indagine, Salvatore Maimone, accusò tre poliziotti e alcuni magistrati del pool di Mani Pulite, Alberto Nobili, Armando Spadaro e Antonio Di Pietro, di aver coperto le attività dell'autoparco in cambio di soldi e regali, accuse che si rivelarono poi infondate.
1: Attraverso l'operazione Zeus, la polizia ha messo fine al clan. L'operazione Zeus, scattata all'alba nel catanese, ha permesso alla polizia di scoprire gli intrecci tra clan e droga per il controllo delle piazze dello spaccio. Sono 24 gli indagati di questa redata, 20 dei quali in carcere, 3 agli arresti domiciliari e uno sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso in quanto appartenenti ai clan Corsoti Milanesi e Cappello Buonaccorsi, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, ricettazione, danneggiamento, tutti i reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza. Il provvedimento, emesso sulla base di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite congiuntamente dalla Squadra Mobile e dallo SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, arriva a completamento degli esiti di una complessa ed articolata attività investigativa, adottata tra novembre 2018 e settembre 2019. Le fonti che abbiamo utilizzato sono la pagina Wikipedia Clan dei Corsoti e l'operazione Zeus, gli intrecci svelati tra i clan e la droga, di Blog Sicilia del 29 novembre 2022.
2: Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Alex, Damiano e Gabriel.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
1: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
0: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
2: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
0: Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Ascolta i contributi e vota i tuoi preferiti su radiojeans.net.
1: Ciao a tutti, siamo a Borgo Fornario all'Istituto Primo Levi. Oggi non sono sicuramente le glaciali temperature a fermare lo spirito sportivo e goliardico della professoressa Anna Vricchi, che stamani porterà la classe seconda RA a fare un'escursione sul bosco con le ciaspole. Buongiorno, prof.
2: Ciao.
1: Ci racconti un po' questo progetto, da cosa nasce l'idea, da come si sviluppa?
2: Allora, l'idea innanzitutto dobbiamo sapere che la palestra è sempre occupata, siamo in due in classe e allora abbiamo detto, visto che c'è la neve, non prendiamola solo come disagio ma anche come divertimento, perché tutto sommato è un divertimento andare a fare una bella camminata nel bosco con il cielo sereno, anche se le temperature sono molto basse, sotto lo zero.
1: Quindi divertente salutare, ottimo, ottimo. E ho saputo che lei si occupa anche di altri progetti sempre sulla neve.
2: Sì, vabbè,
1: Ho saputo che lei si occupa anche di altri progetti sempre sulla neve.

0: minuscole, e quindi le possiamo utilizzare e tutti quanti possiamo provare questa esperienza che per alcuni effettivamente è proprio nuova.
1: Ma prof, quando le nevi si sceglieranno, cosa proporrà ai suoi studenti?
0: Eh beh, sempre in ambito naturale, l'orienteering. Tutti gli anni facciamo un progetto sul territorio e coinvolgiamo tutte le scuole di ordine e grado, le elementari, medie e le superiori, qualche invito ad altri istituti, e facciamo una gara di istituto dove partecipano 300 alunni circa. È gestita tutta con l'aiuto e la collaborazione degli alunni di quarta e quinta. E logicamente l'orienteering permette di vivere la natura, perché è una corsa nel bosco, quindi...
1: E di conoscere il territorio, cosa che adesso si sta venendo sempre meno.
0: Quello senz'altro. Ad esempio i ragazzi delle mie classi fanno anche delle piccole garette interclasse, e prima nel parco della scuola e poi ci allarghiamo proprio nel bosco. Dobbiamo dire che siamo andati ai nazionali per 13 anni di seguito come istituto, quindi
1: speriamo ottimi risultati.
0: Sempre.
1: Bene, andiamo a chiedere adesso ad alcuni alunni cosa ne pensano di questo progetto. Siamo con
2: Clivio Igor.
1: È la prima esperienza?
2: Sì, in effetti sì, non sono molto abituato ad andare sulla neve, anche perché non scio, quindi sì, è la prima esperienza.
1: Come ti sei trovato nel primo approccio, quindi dal primo momento in cui hai messo le ciaspole fino adesso che vi state accingendo a salire su per il monte?
2: Ma il primo approccio è stato abbastanza difficoltoso, più che altro per si inciampa molto spesso, non essendo abituati al mezzo, anche perché sono abbastanza ingombranti forse.
1: Quindi non è molto facile?
2: No, un po' di abitudine, però può portare a molto divertimento, perché è una buona escursione.
1: Bene Igor, buona giornata.
2: Grazie.
1: Divertiti.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bene prof, non voglio rubarle ulteriore tempo, le auguro una buona giornata a lei e ai suoi studenti e una divertente passeggiata nel
0: bosco. Grazie, così la prossima volta verrete anche voi.
1: Buon divertimento.
0: Ciao.
3: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Ti piace questo contributo? Votalo su radiojeans.net.
4: Buongiorno a tutti, oggi intervisteremo alcuni ragazzi del triennio dell'Istituto Montale di Bordighera.
5: Siamo in compagnia di una studentessa del corso ESABA.
4: Ciao.
5: Ti trovi
4: tutti
5: bene in questo nuovo corso?
4: Sì, mi trovo bene, è un po' difficile, però sono soddisfatta comunque della mia scelta.
5: Quali pensi siano le differenze tra l'ESABAC e l'ERICA?
4: Beh, nell'ESABAC si fa più francese, infatti si fa storia in francese, sono più ore e bisogna essere capaci di usare questa lingua non solo in contesti quotidiani ma anche più professionali. Però da sbocchino lavoro in Francia, dal diploma francese anche, e si può andare all'università senza dover fare altri esami.
5: Ok, ti ringrazio per il tempo che mi hai dato. Ora passiamo ad un'altra studentessa del triennio. Vorrei chiederti se hai notato le differenze tra biennio e triennio.
6: Il triennio è più difficile, ma ci sono delle materie più interessanti, pratiche, e inoltre sono cambiati i professori e c'è la possibilità di scambi alla pari con l'estero.
5: Come ti trovi con le nuove materie?
6: Basta impegnarsi per ottenere ottimi risultati, quindi molto bene.
5: Ok, grazie mille per la tua intervista.
7: Passiamo ora ai ragazzi di quinta.
8: Salve a tutti, mi chiamo Nausica.
9: Ciao, io sono Sefora.
7: Quest'anno voi affronterete la maturità. Nausica, quali emozioni provi?
8: Beh, sicuramente provo molta agitazione, sapendo che non sarò più tra i banchi di scuola, ma mi ritroverò nel mondo del lavoro e comunque dovrò affrontare molte difficoltà.
7: Ok, grazie. Sefora, quali progetti hai per il futuro?
9: Per quanto riguarda il futuro, desidero continuare a studiare lingue straniere, per esempio lo spagnolo, e perfezionarmi nello studiare l'inglese e il francese.
7: Grazie. Davide, dopo aver trascorso 5 anni nell'Istituto Montale, sentirai la sua mancanza?
10: Sentirò appunto la mancanza del rapporto che si è creato con i miei compagni in questi 5 anni. Boh, comunque mi sono trovato bene.
7: Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Un saluto da tutti i ragazzi del Montale e dalla redazione. Alla prossima!
3: Ti è piaciuto questo contributo? Votalo su radiojeans.net. Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria, torna domani. Voci dal Network su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria a flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendo. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani, si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi, oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: sono le 16:05.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Vai.
2: Ciao a tutti, siamo qui con il Toro Meccanico.
1: Ciao, siamo noi, siamo...
2: siamo qui a Roma per il concerto del 1° maggio. Noi siamo una radio molto seguita dai giovani a Genova, infatti siamo venuti fin qua a Roma proprio
3: perché
2: siete
3: giovanissimi anche voi.
2: Sì, proprio perché ne vale la pena. Allora, diteci un po', il sottotitolo di questo concerto è Spazi, Radici, Frontiere. Cosa sono per voi questi spazi, le radici e le frontiere?
1: Cosa sono noi Spazi, Radici e Frontiere?
3: Lo spazio innanzitutto è l'occasione che ci hanno dato per suonare.
2: Giusto.
3: Su un palco così importante.
1: Le radici, quindi, possono essere il luogo da dove veniamo.
3: Sì.
1: E le frontiere.
2: Giusto.
3: Su un palco così importante.
1: Le radici, quindi, possono essere il luogo da dove veniamo.

0: quando l'importante è sempre partecipare.
1: Grazie mille,
2: grazie a voi.
1: In bocca al lupo.
2: Scusate.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, una con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Holly Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede alla ribalta la seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza, 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
3: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
2: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
4: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
2: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
5: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre.
1: Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buon pomeriggio nostri ascoltatori, io sono Francesco Nappi del Liceo Caravaggio di Roma e questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nel podcast di oggi vi parlerò della storia della famiglia Spada a Roma. Alcuni li chiamano clan, altri famiglia, ma chi sono veramente gli Spada? Gli Spada sono una numerosa famiglia di origine sinti, arrivata a Roma dall'Abruzzo negli anni 50. Il capo della famiglia è considerato Carmine Spada, detto Romoletto. I membri della famiglia sono presenti a Ostia da decenni e operano nell'area di Piazza Gasparri a Nuova Ostia. Uno degli esponenti del clan è Carmine Spada, condannato all'ergastolo per i 2 omicidi avvenuti nel 2011. Secondo i vari magistrati e pubblici ministeri che negli anni hanno indagato su di loro, i capi della famiglia sono anche i leader di un'organizzazione criminale che storce il pizzo ai commercianti della zona di Ostia, intimidisce gruppi di criminali rivali del litorale romano e gestisce l'assegnazione delle case popolari. Gli Spada sono legatissimi ai Casa Monica, incroci in società, attività commerciali, passioni comuni, crimini insieme. Come riportato in un interessante articolo del quotidiano Domani, gli Spada rappresentano il welfare della malavita, svuota di senso il ruolo delle istituzioni, spesso assenti, e rimarca il territorio della propria valenza, il proprio ruolo. Le attività criminali di cui sono accusati i membri della famiglia Spada vanno dalle estorsioni alle violenze, passando per le intimidazioni. Uno dei loro affari principali, secondo i magistrati, rimane la gestione delle case popolari, come accennato in precedenza. Gli atti dei magistrati parlano spesso di scontri con le altre famiglie criminali per il controllo di queste case, che spesso servono come residenza proprio ai componenti del clan. Gli Spada controllano anche diverse palestre a Ostia Nuova. L'area stretta tra Piazza delle Repubbliche Marinare e l'Idroscalo è un quartiere costituito in buona parte da case popolari, dove le strade sono piene di buche, l'illuminazione stradale spesso manca e la raccolta dei rifiuti funziona male, come gli altri servizi pubblici. Eppure Ostia fa parte di Roma, è il mare della capitale. Tanti abitanti negli anni hanno avuto paura di dire di no e opporsi a questo sistema in larga parte consolidato. Un celebre film riguardante la famiglia degli Spada è A mano disarmata, che narra la storia della giornalista Federica Angeli che combatte contro i clan mafiosi presenti a Ostia. Il film, con la regia di Claudio Bonivento, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e parla del coraggio avuto dalla giornalista della Repubblica durante un lavoro d'inchiesta sul litorale romano di Ostia. La giornalista Federica Angeli si trova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l'articolo. Pochi giorni dopo l'accaduto, Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre. Il film è una storia vera, è il film della giornalista Federica Angeli, che vive dal 17 luglio del 2013 sotto scorta. Il 27 agosto 2020 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fiorano Modenese per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e l'importante dedizione profusa a favore della legalità. L'approfondimento sulla famiglia degli Spada ci ha interessati molto, dato che le vicende narrate in precedenza ci toccano particolarmente, vivendo vicino ad Ostia. Noi vorremmo Ostia libera dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Ostia potrebbe sconfiggere la mafia se tutti gli abitanti avessero il coraggio e la determinazione che ha avuto la giornalista Federica Angeli, che, nonostante le minacce e i pericoli che ha affrontato, combatte per la giustizia e la legalità. Siamo arrivati alla fine della nostra argomentazione. Speriamo che questo podcast vi abbia intrattenuto. Un saluto da Francesco, Chiara, Samuele e Simone del Liceo Caravaggio di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina il silenzio di un antico campo di battaglia. Soldati schierati, archi tesi, spade dorate. Per secoli la guerra è stata dominata dalla forza umana, dall'abilità dei guerrieri e dalla potenza delle mura difensive. Poi, all'improvviso, un suono mai sentito prima. Un vuoto profondo seguito da fumo e fuoco. Qualcosa viene scagliato nell'aria con una forza devastante. È il segnale dell'arrivo di una tecnologia destinata a cambiare per sempre la storia militare, il cannone. Le sue origini risalgono alla Cina medievale, dove la scoperta della polvere da sparo diede vita a una nuova era di armi esplosive. Durante la dinastia Song, siamo intorno al 960-1200, la tecnologia militare cinese attraversò un periodo di straordinaria innovazione. Tra le invenzioni più curiose comparvero le cosiddette lance di fuoco. Si trattava di rudimentali tubi di bambù riempiti di polvere chimica. Quando la miscela veniva accesa, dalla canna veniva espulso un getto di fiamme accompagnato da materiali improvvisati. Sabbia, pallottole di piombo, frammenti di ceramica. Era un'arma primitiva, ma terribilmente efficace nel creare panico e disordine tra le fila nemiche. Queste lance rappresentano il primo passo verso ciò che nei secoli successivi sarebbe diventato il cannone. Intorno all'anno 1100, gli ingegneri cinesi compirono un salto tecnologico fondamentale. Il fragile bambù venne sostituito con tubi metallici, più resistenti alle esplosioni interne della polvere da sparo. Nacquero così i primi tubi da fuoco. Una delle antiche testimonianze dell'uso di questa arma compare in un dipinto datato intorno al 1100 che raffigura soldati mentre utilizzano questi dispositivi sul campo di battaglia. I primi esemplari erano relativamente modesti, potevano lanciare proiettili a circa 45 metri di distanza, ma era solo l'inizio. Nel corso dei secoli successivi la tecnologia migliorò rapidamente. Gli artigiani iniziarono a costruire cannoni in bronzo, molto più resistenti e potenti. Secondo lo storico della tecnologia Geoff Needham, uno dei progressi più importanti fu l'introduzione dei proiettili sferici. Queste palle metalliche si adattavano perfettamente al diametro della canna, permettendo una traiettoria più stabile, una maggiore precisione, un controllo migliore rispetto alle pietre usate in precedenza. Grazie a queste innovazioni, i cannoni diventarono abbastanza potenti da abbattere le mura delle città fortificate. Un cambiamento che avrebbe rivoluzionato l'arte dell'assedio. Con molte innovazioni nate in Asia, anche la tecnologia dei cannoni si diffuse lentamente verso l'Occidente. Nel giro di pochi secoli, le armi a polvere da sparo arrivarono in Europa, dove furono rapidamente perfezionate. All'inizio i cannoni europei erano piuttosto piccoli, ma durante e dopo la guerra dei cent'anni comparvero gigantesche macchine d'assedio chiamate bombarde. Una delle più impressionanti fu costruita nel 1457 ed è ancora oggi conservata al castello di Edimburgo. Questo enorme cannone aveva un calibro di 56 cm, proiettili da 150 kg e una gittata di oltre 3 km. Un'arma capace di cambiare completamente il destino di una battaglia. A partire dal XVI secolo, la tecnologia dell'artiglieria fece un ulteriore passo avanti. I cannoni divennero più leggeri, precisi, più facili da trasportare. Furono montati infatti più leggeri, precisi, più facili da trasportare. Furono montati

munizioni a guida intelligente, cannoni elettromagnetici sperimentali, noti come railgun. Queste armi utilizzano campi magnetici invece della polvere da sparo per lanciare proiettili a velocità ipersoniche. È un'evoluzione che mostra quanto lontano siamo arrivati da quei primi tubi di bambù accesi con una scintilla. Ogni grande rivoluzione tecnologica nasce da un'idea semplice che qualcuno decide di accendere. Prova a immaginare quel primo momento, un tubo di bambù riempito di polvere nera, una scintilla o un'esplosione. Forse chi assistette a quella scena non poteva immaginare le conseguenze. Eppure in quell'istante il suono del primo colpo riecheggiò attraverso i secoli. Da allora il rombo dei cannoni avrebbe accompagnato la storia, purtroppo, dell'umanità, cambiando le città, gli eserciti e il destino delle civiltà. E tutto iniziò con una semplice scoperta: la forza nascosta nella polvere. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla storia e alla scienza dietro una delle invenzioni più dirompenti e distruttive della tecnologia militare. Se questo viaggio tra storia, ingegneria e innovazione ti è piaciuto, condividilo con chi ama la scienza, la tecnologia e le grandi invenzioni che hanno cambiato il mondo. In questo caso, negativamente. Seguici per continuare a esplorare insieme le storie straordinarie dietro gli oggetti e le scoperte che hanno plasmato la nostra civiltà. Perché ogni invenzione racconta una storia. E ogni storia può accendere la curiosità.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: is Africa United style. One love.
1: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tifa?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: eyes, man. I can't get the door open, man.
1: Now, somebody about to get hurt, man.
2: Doctor, I need another prescription.
1: Damn,
2: I done spilled my drink.
3: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
4: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanto a distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Anne Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Gediu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: anima.
1: Piccola orchestra, Ivy and Travel, Tigri.
2: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last. This a don you wit. My nonce a spit, jigging blues consciousness.
1: Sono le 19.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiano. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommakal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
3: L'economia.
2: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
4: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
4: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Bam bam bam bam bam bam bam bam.

Ce mândră să ne suntem.

Timon Bresson.

Te mândresc să ne suntem.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili.

0: nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
1: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
0: Calcio: si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le 20 in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Percorriamo la biografia di una donna il cui cammino di vita è stato intenso. Parliamo di una donna che non ha mai conosciuto l'amore, che non è stata mai amata, ma che però ne insegna le basi a sua figlia Denise. Parliamo di una donna sola, in costante pericolo con il mondo, incapace di fidarsi delle persone che le stanno attorno, perché ha paura. L'unica speranza su cui può contare è la fede. Parliamo di una donna nata dalla sfortuna e morta a causa di essa.

testimone di giustizia che decise di ribellarsi alle faide della sua famiglia, oggi parleremo infatti di Lea Garofalo. Salve a tutti, noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Maria Neve D'Antrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B e terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valenzi. Nata Petilia Policastro, in provincia di Crotone, il 24 aprile 1974, divenne orfana di padre a soli 9 mesi. Crebbe senza una vera e propria figura paterna, ma con l'educazione fornita dalla madre, dalla nonna e dai due fratelli maggiori, Marisa e Floriano, i quali successivamente rivendicheranno la morte del padre, ucciso dalla cosiddetta faida di Pagliarelle, l'8 giugno 2005. All'età di 14 anni si innamorò del 17enne Carlo Cosco e con esso decise di stabilirsi a Milano, dando alla luce sua figlia Denise, il 4 dicembre 1996.

0: lasciarono nelle evidenti accese discussioni, la maggior parte delle quali deviate dall'intervento delle guardie. Stanca di vivere in un'ottica che non le apparteneva più e soprattutto intimorita dai soprusi che avrebbe potuto ricevere assieme alla figlia, decide di confessare alla polizia tutto ciò che sapeva, venendo di conseguenza inserita nel programma di protezione assieme alla figlia. Il 24 novembre 2009, alle ore 19:10, Lea venne uccisa da Massimiliano Sabatino, amico di Carlo Cosco, per soddisfare la sede di vendetta dell'ex marito. In un appartamento di Piazza Prealpi 2 a Milano, di proprietà della nonna dell'omicida.
1: Lo stesso giorno dei funerali, nei giardini di fronte a via Montello 6, venne affissa una targa proprio in sua memoria. Il 7 dicembre 2013 invece il comune di Milano conferì a Denise Cosco Lambrogino, d'oro, l'altra demerenza civica riservata a chi ha illustrato la città di Milano per il suo coraggio a denunciare il padre. Al teatro Dal Verme la ragazza ricevette l'applauso più lungo. Il 14 marzo 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferì a Lea la medaglia d'oro del merito civile. Nel decennale della morte, il 24 novembre, si svolse la tradizionale fiaccolata che dal 2014 ricordava Lea, cambiando però percorso. Anziché partire dall'Arco della Pace, partì dai giardini di via Montello, per poi arrivare al cimitero monumentale dove riposa Lea, per poi chiudere con un incontro alla Fondazione Feltrinelli.

0: soltanto solo la rabbia.
1: La figura di Lea Garofalo è talmente complessa che verrebbe da chiederci, dopo una vita piena di problemi, incentrata sulla costante paura del pericolo imminente, già sfortunata dalla nascita, la sua morte può essere associata ad un mezzo di liberazione per la donna? Attraverso la morte, Lea Garofalo è riuscita a rinascere? La morte è riuscita ad aiutare la povera Lea a vivere una nuova vita, ma questa volta eterna? Noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Marina Vedandrea, Rocco Cantafio delle classi seconda B, terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. A presto.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Le 20 in jeans, solo R&B and so.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel box.
0: Ogni sera la serie musica in box.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Asia e stiamo per ascoltare la conferenza che tiene il nostro professore di chimica, il prof. Silvano Fuso, riguardo al suo libro La falsa scienza. Sentiremo il discorso di apertura della nostra preside Maria Aurelia Viotti. Un discorso poi verrà fatto dal professore emerito del Dipartimento di Fisica Nucleare dell'Università di Genova, che è già stato rettore magnifico, Enrico Beltrametti.
2: Dunque, benvenuto a tutti, sono molto contenta di questa occasione speciale, molto contenta che il Primo Levi possa ospitare questo incontro e la presentazione del libro del nostro professore. Ringrazio molto il professor Beltrametti per aver accettato il nostro invito. Il professor Beltrametti potrà darvi una visione molto lucida e molto profonda anche delle problematiche che sono inerenti a questo libro. Del professor Fuso già conosco la piacevolezza, anche oltre che il rigore scientifico nell'esporre i contenuti. Io ho letto il libro, mi è interessato moltissimo. Mi ha colpito una frase dell'introduzione. Il riconoscimento degli errori è di fondamentale importanza per la scienza. Ogni affermazione scientifica è infatti potenzialmente erronea e viene ritenuta vera fino a quando non viene dimostrata falsa. Questo carattere di continua provvisorietà non è indice di debolezza, ma al contrario rappresenta il principale punto di forza della scienza. A me questa affermazione è piaciuta molto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, scientifico, dal punto di vista del rigore scientifico che sottende, ma anche proprio nel senso che dietro questa affermazione io ho visto una specie, anche un modo di approccio al reale di ciascuno di noi. E io non so, da appassionata del mondo classico, ho risentito la voce di Socrate in qualche modo, no? La vera sapienza è essere consapevoli dei propri limiti, la vera sapienza è non presumere di sapere. E quindi questo a me piace molto come impostazione, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma proprio come modo di affrontare le cose, modo di affrontare la realtà. Non voglio rubare tempo alla trattazione, quindi passo la parola al professor Beltrametti, che ringrazio ancora. Il professore è un luminare della scienza, è un, senza alcuna esagerazione, è ordinario di fisica nucleare, teorica all'Università di Genova, è rettore, è stato rettore anche dell'università, quindi ci onora proprio della sua presenza.
3: Grazie. Grazie. Ringrazio molto, mi fa piacere essere qui, la vecchia amicizia che mi lega a Silvano Fuso e la piacevolezza di trovarmi in questo ambiente. E volevo anch'io riprendere un pochino il concetto che è stato appena ricordato, il fatto che sulla natura, diciamo, della verità scientifica, del senso delle leggi scientifiche, che sono sempre verità e leggi che hanno confini per loro stessa struttura, non hanno ovviamente, non possono, non devono avere carattere dogmatico naturalmente, ma essere semplicemente il frutto di un complesso lavoro inteso a trovare una capacità di descrizione coerente di una famiglia, di un insieme, di una platea, diciamo, di fenomeni fisici e entro i quali riconoscere che vengono rispettate certe regole. Quindi è una verità che nasce, la verità scientifica nasce dall'esperienza naturalmente ed è limitata alla platea di fenomeni che si considerano, per i quali quella descrizione offerta dalla verità di cui si sta parlando è e quindi vale limitatamente a una certa famiglia di fenomeni, limitatamente a una certa fenomenologia e limitatamente naturalmente anche al livello di accuratezza raggiunto in quel momento storico, insomma. Dunque è una verità che per sua natura è soggetta a essere eventualmente superata, a essere una verità provvisoria. Le verità scientifiche hanno il compito di formulare previsioni, nel senso di dire, beh, se faccio questa cosa, queste sono le cause, mi attendo quegli effetti. Ma essere sempre pronti al fatto che si può incappare o in un nuovo fenomeno che non accetta di essere descritto da quelle verità che abbiamo scoperto, o magari essere stati così bravi da raggiungere livelli di precisione nelle misure superiori a quelle precedenti e accorgerci che, migliorando questi livelli di precisione, le nostre verità debbano essere riviste, insomma. Dunque, cruciale nella verità scientifica è la possibilità di essere falsificata da qualcosa di nuovo. E se riflettiamo un attimo le grandi rivoluzioni della scienza, non so, pensiamo alle grandi rivoluzioni della fisica, per esempio, spesso derivano per l'appunto dall'emergenza di fenomeni che rifiutano di essere descritti nello schema che viceversa sembrava funzionare così bene per un certo insieme di, non so, andiamo all'inizio del Novecento, la fisica classica, che aveva raggiunto già un livello di maturazione, di coerenza formidabile già nell'Ottocento. Con l'inizio del Novecento ci si imbatte in nuovi fenomeni incomprensibili sulla base della cosiddetta fisica classica, la fisica maturata fino all'Ottocento, insomma. Che so, i corpi caldi emettono radiazioni, se è abbastanza caldo, che so, la lampadina, il filamento di una lampadina, non sono filamento, questi, insomma, un corpo caldo emette luce. Bene, la distribuzione dell'intensità di onde di luce, nel caso specifico, rispetto al colore della luce, o più in generale, l'intensità di una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica, che si osserva sperimentalmente, è incomprensibile con la fisica classica. La fisica e l'elettromagnetismo classico non ci consentono di capire come l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un corpo caldo, in particolare potrebbe essere la luce, e come questa si distribuisce rispetto al colore, se si parla di luce, o alla lunghezza d'onda. Questo è incomprensibile con la fisica classica. Altro esempio, l'effetto fotoelettrico, quell'effetto per cui l'arrivo di luce su certi, su opportuni metalli, provoca l'uscita, la fuoriuscita, l'emissione di particelle cariche, poi già identificate all'inizio del Novecento, per la verità negli ultimissimi anni dell'Ottocento, come elettroni. Bene, le caratteristiche di questo processo, anche queste, sono totalmente incomprensibili con la fisica classica. E facciamo ancora un terzo esempio, poi la smetto. Andiamo giusti un secolo fa, siamo intorno al 1912, a Manchester si vanno conducendo degli esperimenti cruciali, perché a quel punto la convinzione che la materia sia fatta di atomi si era affermata, si cominciava a sapere parecchie cose sugli atomi, si cominciava a sapere che gli atomi contengono elettroni, però si sapeva anche che non possono ovviamente contenere solo elettroni, hanno da contenere dell'altro, quest'altro detiene praticamente quasi tutta la massa dell'atomo. E emerge in quegli anni, 1912-15, un risultato, diciamo, totalmente assurdo dal punto di vista della fisica classica, quel risultato che oggi trovate su tutti i libri di testo in cui vi descrivono l'atomo come una cosa in cui la massa dell'atomo è quasi tutta concentrata in un pallino che ha un raggio circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Naturalmente i libri non possono mai rispettare questa proporzione, se no o dovrebbero prendere delle pagine di qualche chilometro, o dovrebbero fare pallino tanto piccolo che non lo vedreste, insomma. Ma il fatto che la massa dell'atomo sia concentrata in una zona piccola che viene chiamata il nucleo e gli elettroni girino intorno, questo è una bestemmia per la fisica classica, perché per la fisica e l'elettromagnetismo classico l'elettrone, muovendosi intorno e quindi di moto accelerato, perderebbe energia e dunque non potrebbe far altro che cascare sul nucleo. Dunque è un'assurdità se uno studente avesse proposto intorno al 1910 questa idea, gli avrebbero detto non farlo scemo e va a studiare, insomma. Ecco, a fronte dell'emergenza di nuovi fenomeni ci si accorge che bisogna rivedere le cose. È uno schema descrittivo che ha avuto, diciamo, successi straordinari come la fisica classica, richiede cambiamenti. Nel caso specifico sarà la meccanica quantistica a offrire la via d'uscita, eccetera. So che qui mi sono state fatte lezioni di relatività, il professor Passatore ne ha fatte, anche lì l'emergenza di fenomeni incomprensibili con lo schema classico, in particolare con la cosiddetta relatività galileiana, ha costretto il fatto, per esempio, che la velocità della luce appare essere la stessa in qualunque sistema di riferimento, altra cosa classicamente incomprensibile, ha richiesto grandi rivoluzioni. Ecco, questo per sottolineare il fatto che la verità scientifica è in effetti soggetta, e come veniva ricordato, felicemente e fortunatamente soggetta a continue verifiche e a una sua dinamica, insomma, a essere pronta a cambiare volto. In questo aspetto, quindi, si comprende che il percorso della scienza possa andare incontro anche ad alcune fragilità, perché questo fatto di avere verità che sono esposte a continue verifiche offre anche la possibilità o il rischio che si inseriscano dei comportamenti anomali dal parte dei ricercatori o dei comportamenti patologici. È proprio su questi aspetti di comportamenti patologici che nel percorso della scienza si possono inserire, cui è dedicato questo bel libro del professor Silvano Fuso, La falsa scienza, in cui mi ha molto impressionato intanto la straordinaria ricchezza di informazioni che si trovano in questo libro. Devo dire un'enorme quantità di informazioni qua contenute a me erano del tutto sconosciute, pur essendo, diciamo, in qualche modo un professionista almeno di un capitolo, cose scientifiche, ma veramente una quantità di informazioni del tutto straordinarie. Il libro, come dice il titolo, è un po' un percorso di aspetti patologici emersi nello sviluppo della scienza. A prima vista uno può pensare che dal titolo che sia un libro che ci insegni, di fa imparare semplicemente gli errori, ma in un certo senso sì, ci descrive gli errori, ma ogni volta che ci descrive un errore ci aiuta a ricordare anche la storia della scienza che c'è sotto. Quindi l'ho trovato un libro estremamente istruttivo, estremamente costruttivo anche. Il libro si presenta anche una lettura che spesso è divertente. In genere ogni capitolo, ogni racconto, diciamo, che viene presentato è anticipato da racconti inventati spesso dall'autore o prelevati in qualche modo da qualche bibliografia, da qualche letteratura, e che portano a immaginare quali sarebbero le conseguenze di presunte invenzioni, perché spesso appunto gli errori e i comportamenti patologici di cui si parla sono quelli che corrispondono a presunte nuove scoperte che poi finiranno alla fine nel nulla. Ma come dicevo, è una lettura che ha aspetti estremamente costruttivi e estremamente educativi, trovo anche, scritta in maniera facile, per cui non occorre essere in qualche modo professionisti di tematiche scientifiche per poterlo seguire e apprezzarlo. È suddiviso sostanzialmente in sei parti, una parte che viene chiamata una serie di esempi di abbagli in cui spesso sono stati storicamente coinvolti anche persone che la scienza ha considerato personaggi significativi e che magari hanno anche dato contributi molto positivi. Questo capitolo degli abbagli si ritrovano per esempio pretesi nuovi fenomeni, come che so, la cosiddetta fusione fredda, che non tantissimi anni fa, insomma, ebbe un momento di grande popolarità, rivelandosi poi essere un puro e semplice abbaglio. In questo capitolo ritroviamo anche altri aspetti, cioè l'ipotesi, nella storia della fisica sono intervenute spesso delle ipotesi che apparivano capaci di meglio comprendere certi fenomeni, che da un certo punto in poi sono diventate ipotesi imbarazzanti, come l'ipotesi dell'esistenza dell'etere che riempie tutto lo spazio, l'idea antica che la trasmissione della luce nello spazio vuoto non facesse senso e che occorresse un supporto, per così dire, fisico in cui la luce si propaga. Ecco, per tanto tempo è parso che questa fosse una esigenza ragionevole, poi le cose sono cambiate e la scienza ha fatto a meno dell'etere. Altro capitolo è quello invece più specificamente rivolto a frodi e imbrogli che spesso si ritrovano e che si vengono qua raccolti. Il libro riguarda sottotitoli Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento ad oggi, quindi in questo periodo storico un complesso di frodi e imbrogli davvero impressionante. Troverete vari esempi qui. Per esempio quello della mosca fossile nell'Ambra, quello della genetica sovietica per proporre progressi in agricoltura che mai si sono visti, eccetera. Che so, un esperimento di una strana nave che a Filadelfia sarebbe più o meno scomparsa per riapparire altrove, cose del genere, insomma, e questi puri e semplici frodi e imbrogli. Un gruppo di fatti vengono invece poi catalogati come invenzioni folli, l'invenzione del raggio della morte da parte peraltro di un personaggio, Tesla, che pure viene ricordato nella storia della scienza come una persona di un qualche rilievo, o quello di un certo padre Ernetti che aveva immaginato la possibilità di un cronovisore o cose del genere, o scoperte fortemente influenzate da visioni metafisiche o da visioni religiose, che qui ho imparato cose di cui non avevo il minimo sospetto. Ne cito una, Niccolò Dalla Porta, professore a Padova, che chi è vecchio come me, come Giulio Passatore, ricorda bene, lo avevamo conosciuto, e io non sapevo che poi avesse anche pubblicato cose di cui si parla in questo libro, l'ho imparato da questo libro, cose diciamo fortemente influenzate da visioni metafisiche che quindi conducono ad aspetti fortemente discutibili, insomma. O teorie rivoluzionarie, fantasiose, prive di base empirica, e come per esempio le reazioni piezonucleari sulle quali anche recentemente si è parlato e che appaiono così veramente molto molto fantasiose, o nel campo medico idee strane in parte riferite a credenze nel campo dell'omeopatia che sono poi sfociate fino a sciocchezze grosse che però hanno avuto un grande di cui si è molto parlato, come la cosiddetta memoria dell'acqua e cose del genere. Insomma, non voglio adesso insistere su questo, vorrei, se mi concedete ancora due minuti, sottolineare il fatto che gli tempi attuali sono tempi che per certi aspetti presentano dei nuovi punti fragili nei quali possono inserirsi comportamenti scientificamente discutibili. Alludo al fatto che certi settori della ricerca ad oggi, penso ad esempio al cosiddetto campo della fisica delle particelle elementari, per fare un esempio, che hanno delle modalità di gestione che sono fortemente insolite. Pensate, che so, quanto si è letto sui giornali del grande acceleratore di Ginevra, LHC, la sigla Large Hadron Collider, questa grande macchina sotterranea, circa 100 metri sottoterra, un acceleratore di raggi di circonferenza circa 27 km che sta un po' in territorio svizzero, un po' in territorio francese, in cui vengono accelerati fasci di protoni in un verso e nell'altro che vengono poi fatti scontrare in quattro punti di questa circonferenza. Ecco, questo tipo di fisica ha aspetti anomali. Ad esempio, ad ogni esperimento partecipano, sono sostanzialmente quattro gli esperimenti, sono quattro i posti dove i due fasci si scontrano, insomma. Ad ogni esperimento partecipano mediamente 3, 4, 5 mila persone, quindi i lavori di queste, le pubblicazioni di queste persone sono, è più lungo l'elenco degli autori che non il testo stesso, poi alla fine inevitabilmente. Il costo di queste cose è molto grosso, che so, il contributo italiano annuo è ordine dei 100 milioni di euro annui, insomma, è vero che in parte poi c'è un ritorno industriale, ma insomma. E allora capite che la dimensione di questo processo ha degli aspetti che non sono meramente scientifici, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti internazionali. I 3-5 mila ricercatori in uno stesso esperimento provengono mediamente da una ventina di nazioni diverse, e quindi anche ci sono problemi di equilibri, di rappresentanza e così via, quindi tutta una problematica insolita, tra virgolette, che può facilitare certa scarsezza di prudenza nell'annunciare i risultati. Il 4 luglio dell'anno scorso, quando ci fu questo annuncio della cosiddetta scoperta del bosone di Higgs, era chiaro che chiunque abbia seguito in diretta l'annuncio, che l'annuncio non era specificamente rivolto alla comunità scientifica. Per rivolgerlo alla comunità scientifica bastava scrivere un lavoro e mandarlo su una rivista competente, insomma. Era chiaramente rivolto a un pubblico diverso, era rivolto a un pubblico più ampio, era rivolto genericamente anche al potere politico, per riferire al potere politico dal quale dipendono i finanziamenti, perché siamo su ordini di grandezza dei finanziamenti che comportano decisioni governative coordinate tra una ventina di governi diversi. Ecco, questo aspetto spesso può indurre a comportamenti, non dico errati, non dico, ma alle volte un po' imprudenti, insomma, per cui viene dato un annuncio che va magari anche un po' oltre ciò che è stato profondamente verificato, insomma. Ne fa altro esempio, che so, la vicenda dei cosiddetti neutrini più veloci della luce, di cui si è parlato sui giornali, sui quali c'era un risultato effettivamente anomalo, e qualcuno, certamente non la maggioranza dei ricercatori coinvolti, anche qui si parlava di numeri di ricercatori enormemente grandi, una minoranza di questi ebbe urgenze particolari di voler comunicare la cosa prima di affrontare una attenta, paziente verifica di tutti i punti potenzialmente critici di questo esperimento, e quindi si incappò in una clamorosa brutta figura, insomma, in quella situazione. Voglio dire, ci sono certi aspetti della ricerca attuale in certi campi in cui comportamenti, non dico patologici nel senso della malafede o cose del genere, ma in cui comportamenti un poco patologici dovuti all'esigenza di annuncio un po' prematuro, perché si deve parlare non solo alla comunità scientifica ma ad altre comunità in quei casi, alle volte possono intervenire. Quindi credo che la lettura di questo libro ci possa anche aiutare a guardare con maggiore criticità, con maggiore attenzione anche a cose che stanno succedendo intorno a noi e che ogni tanto leggiamo sui giornali o che potremo leggere tra qualche tempo sui giornali. Grazie, e grazie a te per questo libro.
1: Abbiamo appena sentito la conclusione del discorso del professor Beltrametti e della nostra preside Viotti, e adesso ci avvieremo a sentire la conferenza di Silvano Fuso, il nostro professore di chimica.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Stum Stum Pin Jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Ehi, you. Ehi, you. Don't be silly. Move the condom on your way.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, fra radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Artistico Cleva Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.